0: una ciao, purtroppo.
1: Ciao, sono ciao.
0: Quindi, 24 anni, questa è una mia motivazione.
1: Grazie.